0: Giulie e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, no.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la...

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Sienna Spyro, Great Expectation. So-

0: Giulia e Brescia. Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

0: troppo bello.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate. Stare con

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Buongiorno. Sono le 5.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, non

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Senti.
1: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino. New play.
4: Sienna Spyro, Great Expectation.
5: Ciao.

0: Fagioli e Bresh. Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio San
0: Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, no.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Buongiorno e buona domenica, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di domenica nel complesso ancora stabile, soleggiata in Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia. Avremo quest'oggi il rientro di correnti da est un po' più fresche sull'alto Adriatico, quindi qualche grado in meno nei valori massimi rispetto alla giornata di sabato, ma comunque si supereranno abbondantemente i 30 gradi con punte di 33-34 gradi sulle pianure emiliane. Ventilazione dunque a tratti moderata da est sull'alto Adriatico, mare generalmente poco mosso, localmente mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Direi pronti, partenza via. Diciamo che la scena è decisamente un po' diversa, no? Da quella che c'era già lo scorso weekend al risveglio, anche perché le persone erano in vacanza, nonostante ce ne siano 10 milioni sguinzagliati per la maggior parte in giro per l'Italia in questo inizio del mese di settembre, anche perché è un mese gettonatissimo, diciamoci la verità, anche per una questione di pressione di presenze, no? Vai nei posti, si sta decisamente più tranquilli, c'è meno vociare anche in spiaggia, no? Uno può ascoltare la radio senza tanti problemi. Buongiorno, buona domenica a tutti coloro che sono già in movimento, a chi sta lavorando per esempio, a chi ha finito un turno di notte e adesso si va a riposare, a chi ha cominciato un turno che lo impegnerà per gran parte di questa giornata. Siamo la colonna sonora, visto che la radio poi alla fine è democratica, no? Arriva ovunque, un po' per tutti, in qualunque situazione. E fra poco ritroveremo Gatto Panceri. Comincia Bruno Mars stamattina con On My Soul.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

o dentro di te, naturalmente era Gattopancieri che abbiamo ritrovato in questa domenica mattina. Buongiorno. Ci sta facendo un po' preoccupare la Enrici in queste ore, perché lo scorso fine settimana, dopo un concerto, si è fatto ricoverare, è stato trovato leggermente disidratato. Insomma, ci sono delle indagini in corso ovviamente sul suo stato di salute. È stato dimesso da poco più di 48 ore, le notizie sono rassicuranti, però al momento diciamo che il suo tour, che lo doveva portare un po' in giro per gli Stati Uniti, è stato messo momentaneamente in stand-by, anche perché, diciamoci la verità, è anche un signore di una certa età, per cui bisogna averne cura, ecco, nella speranza che possa riprendere al più presto la sua attività e comunque che possa ritrovare uno stato di salute che sia assolutamente rassicurante. Buongiorno, ben svegliati a tutti coloro che ancora devono capire chi sono, dove sono e soprattutto che cosa fanno qui. Vabbè, piano piano, con il prossimo caffè, magari se avete la macchinetta a casa o se state uscendo per andare al bar, qualcosa riuscirete a dipanare di questa matassa. Intanto Cat's Eye con Animal.

The Colors con mal di gola su Radio San Marino. Buongiorno, buona domenica, buona colazione, buon caffè e buon relax, soprattutto se uno se lo può permettere. Se siete a quattro di spade su un lettino, naturalmente sappiate che non state commettendo nessun crimine, anzi vi portate magari appresso un po' di sana invidia, e poi sarà una giornata di un weekend l'ennesima caldo, per cui ecco, mi raccomando, soprattutto abbiate cura di voi. Nel frattempo parliamo di calcio un po' sul fronte pettegolezzo, però, perché ritorna in panchina e ritorna pure a casa per la sua nuova avventura Real Madrid. José Mourinho ha scelto di riconnettersi con il suo passato, rientrando nella stessa dimora che lo aveva ospitato durante la sua prima esperienza nella capitale spagnola. Non una semplice casa, ma una residenza immersa alla Finca, uno dei complessi residenziali più blindati e selettivi di Madrid. La sorpresa non è nelle dimensioni già fuori scala, bensì nell'accordo, nessun acquisto ma un affitto da 20.000 euro al mese, proprio, no? Di quelli calmierati sicuramente. No, vabbè, c'è da dire, a prescindere, che se lo potrà assolutamente permettere, ma non farei conti in tasca a José Mourinho per poi cominciare a pensare di quanto io possa aver sbagliato nella mia vita scegliendo questa professione, ma bensì che forse sarà stata anche, no, una cosa legata al passato, perché ha avuto un passato direi splendente nel Madrid, José Mourinho, quindi vuole, no, ecco, per spirito, no, insomma, ha portato bene quel posto lì, ha ripreso quel posto lì, no? Voi che ne pensate? Potrebbe essere così? Vabbè, non spremiamoci troppo le meningi per questo argomento, ma invece mettetevi comodi, perché c'è Mika con Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Con qualcosa per te, lo abbiamo ritrovato qui su Radio San Marino nella nostra domenica mattina. Buongiorno, bentrovati. L'Operazione Risveglio insieme a Roberto Bagazzoli. Parliamo dell'ultima opera del prolifico maestro Ridley Scott, che è un proto-western post-apocalittico dal titolo a suo modo profetico The Dog Stars. A rubare la scena, infatti, il cane del protagonista, un animale capace davvero divo di restare nella mente dello spettatore nonostante scompaia praticamente dopo appena una mezz'oretta di film. Il buon Jasper fa in buona sostanza una mossa alla Janet Leigh, no? In Psycho, muore ammazzato in scena dopo pochissimo screen time, ma nonostante questo non viene totalmente eclissato nemmeno dai due attori più in rampa di lancio ed esteticamente belli, direi, no? Che sono Jacob Elordi e Mark

Margaret Qualley, capisci un exploit che tuttavia appare tutt'altro che estemporaneo, visto che ci sono già altre situazioni che hanno visto cani protagonisti e che hanno avuto grande successo. Insomma, a quanto pare Hollywood si sta trasformando nell'isola dei cani e io ne sono particolarmente felice. C'è Billy Joel adesso su Radio San Marino con The River of Dreams.

0: Ogni ora al trentesimo minuto c'è uno spazio che dedichiamo, c'è un'attenzione che richiamiamo nei confronti di quelle canzoni che sono candidate a diventare i numeri uno di domani. In questo caso direi che è una scelta quasi obbligata, visti i due protagonisti. E allora, una coppia davvero inedita sono Alfa e Gigi D'Alessio con la canzone che si intitola Genova-Napoli, eccola su San Marino.
1: Ascolti i successi.

Castello di San Marino, dopo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, pronti per una compilation dove ritroveremo Karol G e Manu Chao, i Delta V, questo fra poco, subito c'è Cesare Cremonini.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Una gran bella canzone a chiudere questa compilation che ha avuto come protagonisti anche Cesare Cremonini con Buon Viaggio, Shared Love, Karol G, Manu Chao con Viajando por el Mundo, i Delta V con Un'estate fa. Siete su Radio San Marino, buona domenica, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Sono stati giorni veramente importanti a Buenos Aires, anche perché si è chiusa l'edizione 2026, che è la 24esima edizione dei mondiali di tango, dove se non a Buenos Aires naturalmente, 2000 gli artisti, 150 i concerti e poi ancora mostre, lezioni e milonghe sparse un po' in tutta la città a far da corollario a questo evento che naturalmente ha visto grandi talenti poi cimentarsi, anzi non solo cimentarsi ma direi sfidarsi in questa danza sensualissima, in quelle che possono essere tutte le forme possibili e immaginabili. Su Radio San Marino adesso è Marcomi e Vacci Piano. Scusa se...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, non...

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale.

0: personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
1: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
4: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
5: Prossimo protagonista della nostra collection è August Darnell. Noi lo abbiamo conosciuto però con il nome d'arte di Kid Creole. Prima un periodo di esperienza con la Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Poi una carriera veramente fulgida, direi, da cui attingiamo Annie, I'm Not Your Daddy.
4: Rivivi insieme a noi le

trio di ragazze che lo accompagnava appunto nelle Coconuts, che poi ha intrapreso, oltre a essersi separata da lui, insomma, ecco, ha intrapreso una carriera veramente importante anche come videomaker di Adriana Caeggi. Date un'occhiata. Lui si è rivisto in giro anche piuttosto recentemente, chiaramente ha rinnovato il parco Coconuts, che restano sempre giovani e belle nonostante oramai gli anni. Questa canzone, appunto, dicevamo, è del 1982. Lui sicuramente, ecco, i suoi segni delle tasse li porta tutti. Ti è quanto so cattivo stamattina, mi sono alzato veramente brutto, direi, eh? Buongiorno, bentrovati. Parliamo di classifiche, i turisti più maleducati, quali sono? Allora, è stata stilata una classifica raccogliendo dati e dettagli da diversi tour operator un po' da tutto il mondo. Allora, nella classifica, partiamo dai più educati prima, va? Allora, nella classifica dei più educati, Svizzera, terza posizione, seconda posizione Norvegia, staccati di più di 11 punti percentuali, troviamo i giapponesi, il Giappone. Per quanto riguarda invece, ecco, la classifica dei maleducati, non c'è da farsene un vanto, diciamoci la verità. Perché? Perché, lo dico almeno per i nostri confinanti italiani, perché in terza posizione ci sono gli spagnoli, mentre in seconda posizione svettano gli australiani. Sul podio, al numero uno, ci sono proprio gli italiani. Accidentaccio. Se ne aspiro, Great Expectation.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summer Time.
3: Buongiorno, questa è Radio San Marino, sono le 8.
4: Radio San Marino.
5: Radio San Marino, meteo.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di domenica nel complesso ancora stabile, soleggiata in Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia. Avremo quest'oggi il rientro di correnti da est un po' più fresche.

0: anche sull'alto Adriatico, quindi qualche grado in meno nei valori massimi rispetto alla giornata di sabato, ma comunque si supereranno abbondantemente i 30 gradi con punte di 33-34 gradi sulle pianure emiliane. Ventilazione dunque a tratti moderata da est sull'alto Adriatico, mare generalmente poco mosso, localmente mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Buongiorno a quelli che sono già svegli, belli ruspanti come dei galletti, magari ecco anche per questioni lavorative o anche per questioni di abitudine, perché l'abitudine è una gran brutta cosa, no? Ecco, specialmente quando ci si sveglia la mattina presto e non è che ce ne sia una necessità impellente, però come direbbero a Roma tocca stacce. Buongiorno e bentrovati a tutti coloro invece che si sono svegliati motivatamente, entrambe le categorie hanno scelto la nostra compagnia, di questo vi ringraziamo. Fra poco sentiamo Gianni Morandi con Banane e Lampone, cominciamo intanto con Tommaso Paradiso.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Gianni Morandi con Banane e Lampone su Radio San Marino, curiosando in giro in rete fra le app assolutamente più bizzarre e perché no anche originali, perché di bizzarro, considerando che è un'app molto diffusa o sono delle app molto diffuse in Medio Oriente, dove i cammelli vengono utilizzati per tantissime attività. Ecco, sappiate che se andate in zona e volete acquistare un cammello potete farlo, spesa media fra i 2.000, 3.000 fino a 25.000 euro in base all'età, al fatto che siano addestrati o meno, ma vabbè, insomma, vediamo, entriamo invece nello specifico. A proposito, un'altra cosa importante, ci sono anche famosi strumenti di tracciamento, prezzi online, quindi voglio dire un po' come le macchine, no? Ecco, esattamente. Allora, sono Vubal, Tud e Neyak. Vubal è un'applicazione dedicata agli allevatori per comprare, vendere e gestire la cura dei cammelli in Arabia. Tud invece riguarda il commercio di cammelli, le aste relative naturalmente alle forniture. Neyak è una sorta di marketplace, no? Ecco, l'acquisto e la vendita di, adesso, cammelli di seconda mano mi sembra una bruttura, però ecco, paragonandole al nostro mercato delle vetture, una cosa un po' così. Sentiamo adesso Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni.

Su Radio San Marino c'era Dua Lipa con Physical, siete insieme a Roberto Bagazzoli, buongiorno, bentrovati, è domenica 6 settembre. Noi siamo abituati a pensare alla tecnologia come qualcosa che resta, no? La si compra, la usiamo, la dimentichiamo in un cassetto o la lasciate, non so, finire in qualche circuito opaco che gestisce i rifiuti elettronici. Nel frattempo il mondo però si riempie di oggetti che continuano a esistere anche quando non servono proprio più, no? Ecco, dentro questa abitudine si inserisce una novità che cambia proprio il finale. Un gruppo di ricercatori ha progettato un robot compostabile capace di lavorare a lungo e poi dissolversi senza lasciare traccia indesiderata. Una macchina che, dopo aver fatto il suo, torna alla terra e diventa nutrimento. E già solo questa immagine, diciamo, che sposta naturalmente anche, no, l'idea della situazione degli accumuli di RAE, ecco. Quindi vabbè, insomma, adesso non so a che livelli siano, soprattutto i costi sono decisamente ancora molto molto elevati, ma è bene che si lavori anche in questo senso, anche per cercare di sostenere il pianeta che mi sembra sempre più in difficoltà. Ecco, Somber su Radio San Marino, My Body Isn't Ready. It's

Lady Gaga, paparazzi, ritrovato su Radio San Marino. C'è il sindaco di Farra di Soligo, siamo in provincia di Treviso, che ha ordinato di installare una decina di cartelloni con la scritta attenzione rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada, lungo alcune strade secondarie, in quartieri e borgate, per evitare che gli automobilisti, insomma, ecco, mettano in pericolo i bambini che giocano a pallone per strada, un po' come è successo a quelli della mia generazione, diciamoci la verità. C'è da dire che nel tempo ci abbiamo perso l'abitudine, adesso è più la presenza dei geni del male che guidano per strada piuttosto che di bambini che si divertono, non c'è alcuna attenzione manco per i pedoni, però ecco, c'è questa bella iniziativa che non fa proprio il paio con io ho un fratello che vive, anzi mio fratello uno, che vive in provincia di Macerata, un paesino che si chiama Monte San Giusto. Passeggiando in una delle domeniche in cui sono andato a trovarlo, ho avuto occasione di passare in un'area nuova di recente costruzione e aver visto in un piazzale con annesso parcheggio ampio, con possibilità di poterlo fare, con un cartello proprio in bella vista che vietava ai bambini di giocare in strada. Non era di passaggio, era anche, no, messo in sicurezza, e lì, cioè, ci abita della gente probabilmente.

L'abbiamo conosciuta come grande rocker, l'abbiamo apprezzata anche come donna sicuramente del pop italiano, talento che non manca, grande cantautrice senese, di Gianna Nannini potremmo ovviamente dire molto, ma questo è il momento in cui ascoltiamo con concentrazione quelle che sono le novità. E c'è una novità che la riguarda, il suo nuovo singolo che si intitola Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, ritrovata qui su San Marino fra le novità della settimana. Un'occhiata all'oroscopo di questa domenica. Ariete, amore, giornata intensa ma rischi di reagire troppo d'impulso. Lavoro, un imprevisto ti mette alla prova, affrontalo con calma. Il Toro, l'amore, desideri stabilità e gesti concreti, oggi puoi ottenerli. Il lavoro è il momento giusto per consolidare quello che potrebbe essere un progetto già importante e impostato. Gemelli, comunicazione vivace ma evita contraddizioni. Nel lavoro tante idee ma serve ordine per realizzarle. Il segno del Cancro, amore, oggi vi sentite più sensibili, accogliete le emozioni senza paura. Nel lavoro buona occasione per sistemare situazioni in sospeso. Il segno del Leone, l'amore, magnetismo alto, sai come conquistare l'attenzione. Nel lavoro la determinazione ti porta un passo avanti. Il segno della Vergine, in amore desiderate chiarezza, un confronto può rafforzare i rapporti. Il lavoro, precisione e metodo danno ottimi risultati. La Bilancia, in amore oggi l'armonia è possibile, se non evitate il dialogo. Nel lavoro collaborazioni e mediazioni favorite. Lo Scorpione, amore e emozioni forti ma non lasciate spazio alla gelosia. Nel lavoro una decisione importante apre nuove prospettive. Sagittario, in amore voglia di libertà ma il partner cerca rassicurazioni. Nel lavoro spirito di iniziativa premiato da buone occasioni. Capricorno, in amore giornata favorevole a consolidare i legami affettivi. Nel lavoro progetti solidi richiedono ancora costanza e impegno. L'Acquario, amore, un incontro o un gesto improvviso ed imprevisto porta novità interessanti. Il lavoro, idee originali trovano ascolto e apprezzamento. I Pesci, amore e sensibilità accesa, le emozioni guidano i vostri gesti. Per quanto riguarda in amore l'intuito vi orienta in quelle che possono essere delle decisioni importanti. È il momento di sentirne tre dopo il nostro oroscopo senza interruzioni. Fra poco Gaia con Bossa Nostra, Baby K insieme ad Andrés Di Vicio e Voglio Ballare con Te aprono Cardigans con Love Fool.

0: di Radio San Marino.
1: Una domenica speciale, questa domenica Montefiore Conca, che ospita il Moto Incontro Gastronomico, una giornata fra moto, itinerari culinari, degustazioni, visite e musica dal vivo, con il gusto come filo conduttore dell'iniziativa. Motori, paesaggi, tradizioni e prodotti del territorio saranno al centro di questo appuntamento, pensato per unire la passione per la due ruote, scoperta poi delle eccellenze gastronomiche, compresa fra Romagna e Marche. I primi 100 iscritti sarà consegnata una confezione dedicata ai sapori locali e quindi anche qualcosa di assolutamente ghiotto. La partenza è prevista per le 8:30 e insomma avrete il vostro bel da fare fino alle 18. Ricordo, Moto Incontro Gastronomico a Montefiore Conca. L'appuntamento è per questa mattina.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Sienna Spyro, Great Expectation. So-

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
7: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
10: Nella collection di questa domenica stiamo per scoprire un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella televisione non solo italiana, ma direi quella spagnola, ma anche nel mondo, celebratissima fra le altre cose. C'è uno spettacolo che sta girando per l'Italia, lei dedicato. 1974, Raffaella Carrà con la sua Rumore.
11: Rivivi insieme a noi

Dove siete? Che fate? Sono Roberto Bagazzoli, vi sto accompagnando verso le 9:30 di questa domenica. Certo che se state lavorando non è che avete dei grandi progetti, insomma, direi degli impegni già belli stabili. Volevo salutare tutti coloro che stanno partecipando al motoraduno gastronomico in corso a Montefiore Conca e a chi magari se ne sta in spiaggia bello rilassato o chi ha in programma di salire qui a San Marino, naturalmente, per una giornata di shopping, ma anche per ammirare le nostre bellezze. Pronti a ripartire con Samurai J. Benvenuti. Weekend.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Rudy San Marino, Eros Ramazzotti, Anastasia, I Belong to You. Siete insieme a Roberto Bagazzoli. Diamo un nome e un cognome a chi ha ovviamente genialità e talento, specialmente nel settore del gelato. Ecco, per coloro che apprezzano anche i gusti un po' spericolati, sì, perché questo è un gusto decisamente spericolato. Mi sto riferendo a Nino Diodato. Nino Diodato, chi è? Direte voi. È l'inventore del gelato al gusto di Porchetta, chimico di formazione nel mondo della gelateria da un sacco di tempo, dal 1974, e nella sua gelateria dal 2013 propone ogni domenica gusti inediti. Per il gusto Porchetta, diciamo che naturalmente la base è il latte, si aggiunge una parte di Porchetta, naturalmente, perché no, di Porchetta deve, come no, si suol dire, avere il sapore. Poi si frulla con un mix messo nel mantecatore, una volta pronto si aggiunge una parte croccante che non è altro che la crosta, voglio dire, la crosta della Porchetta, sacra assolutamente. Però il gelato Porchetta è una roba forte, per quanto mi riguarda, almeno questo è il mio pensiero un po' astratto, mettiamola così. Prende palma Anita e Mischilla adesso con La testa gira. Buona domenica su San Marino.

0: Ed eccoci pronti adesso per richiamare la vostra attenzione, la vostra concentrazione. Mi ci concentro anch'io perché sono primi ascolti anche per me, per quanto riguarda quelle che sono le novità della settimana, quelli che hanno il destino, ecco, di diventare anche i numeri uno di domani, di entrare anche in quella che è la nostra Top 50 che troveremo in questo weekend qui su Radio San Marino. Sono Julie Bresce e la canzone che si intitola Serenamente.
1: Ascolti i successi di

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Nel corso di questa domenica mattina, buongiorno a chi si sta prendendo un caffè, a chi con grande calma, come accade la domenica mattina, magari con più cura si fa la colazione al bar, o magari, ecco, non so, esci, compri, no, la briuscina, il bombolone, poi te la porti a casa e nella tua intimità te la consumi. Oppure c'è qualcuno che è fortunello e che si è trovato la colazione proprio sul tavolo, no? Perché qualcun altro, l'altra metà del cielo, che dir si voglia, quello che vi pare, ecco, è uscito, è passato in pasticceria o al bar dove ci sono le brioche buone e ha fatto colazione e poi l'ha portata anche a voi, oppure si è portato a casa la colazione per farla insieme mentre voi ancora dormicchiavate. Ma che meraviglia, ma che bellezza è! Vabbè, questo è in onore dell'esercito dei viziati, quindi insomma, no? C'è una cosa che volevo segnalarvi: Oasis Don't Look Back in Anger, il film documentario degli Oasis, che è stato presentato da Lee e Noel Gallagher alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva sugli schermi italiani. Bisogna soltanto avere un po' di pazienza, perché tutto questo accadrà dal prossimo 10 di settembre. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa sogni?

0: Fabrifibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goia, volevo augurarvi una buona domenica, torno con voi domani mattina alle 8, in arrivo ci sono le Summer Hit, buona giornata.
1: Summer Hit.
2: San Marino. Estate 2010.

0: cos'è, quella cosa cos'è. Bonjour Bahia.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Gianna Nannini, meraviglioso errore.
4: Non scherzare, no.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Buongiorno e buona domenica da Radio San Marino, bentrovati. Io sono Katia De Monte, da questo momento fino alle 12.30. Dai, ci prendiamo la mattina con molta calma, con la musica giusta, anzi è la prima domenica di settembre, già questo crea una sorta di confusione perché il calendario in realtà prova a convincerci che l'estate stia preparando le valigie, mentre fuori ci sono ancora finestre aperte, persone in costume, qualcuno che considera le scarpe chiuse un cedimento assolutamente prematuro. Quindi oggi non stabiliremo a quale stagione apparteniamo, ma anzi restiamo in quella zona molto piacevole in cui possiamo ancora pensare al mare, ma senza dover discutere, diciamo, per un parcheggio oppure difendere il nostro spazio vitale sulla spiaggia. Dai, noi entreremo nelle storie di alcune canzoni, incontreremo parole curiose, osserveremo le piccole stranezze della domenica. Quindi cominciamo andando incontro al sole. Arriva Hagel, Iman Angel con Ultranate e la loro Moving to the Sun.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Gli Overphonic con Mad About You. Sono da poco passate le 10, almeno secondo l'orologio, perché diciamo che la domenica segue un sistema orario completamente diverso, no? Nei giorni feriali sappiamo sempre se siamo in anticipo, in ritardo oppure drammaticamente fermi nel traffico. La domenica no, ecco, le 10 del mattino possono veramente sembrare un po' l'alba per chi si è appena alzato, già a metà giornata per magari quelli che sono già andati a correre, hanno comprato il pane, hanno telefonato ai parenti, poi insomma arriva il momento più misterioso, no? Guardiamo l'ora, sono le 11, facciamo una colazione leggermente più lunga del prevista, riguardiamo e sono quasi le 2. Diciamo che il pomeriggio funziona un po' a specchio, allo stesso modo ci sediamo 5 minuti senza nessuna spiegazione, magari fuori comincia anche a cambiare la luce, e non è che la domenica duri di meno, probabilmente evita soltanto di informarci mentre passa. Questo è forse proprio il suo bello, almeno fino a quando qualcuno non domanda: allora che cosa facciamo oggi? Intanto io so che cosa facciamo adesso in questo momento, ascoltiamo bella musica, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

ragazzi, nella pratica basta provare a non pensare a niente per ritrovarci poi in pochi secondi a ripercorrere, che ne so, le conversazioni del 2017, magari a ricordare quella bolletta che forse non abbiamo pagato. Però insomma è vero che alcune delle idee migliori arrivano quando smettiamo proprio di cercarle, sotto la doccia, mentre guidiamo, camminiamo, mentre stiamo facendo altro sostanzialmente. Quando facciamo un'attività automatica, l'attenzione allenta un pochettino la presa, la mente quindi comincia a collegare liberamente tutte quelle informazioni rimaste sparse, così possiamo trascorrere mezz'ora davanti a un foglio senza trovare una soluzione e poi averla mentre ci stiamo lavando i capelli, naturalmente senza carta, senza telefono, con le mani completamente insaponate. Il cervello ha veramente un tempismo tutto suo, collabora volentieri, però preferisce farlo quando non siamo attrezzati lì per prendere appunti. Anzi, adesso apriamo comunque uno spazio e lasciamo entrare un po' di luce. Harry Styles,

Jennifer Lopez con Waiting for Tonight. Pensare che la prima volta che le proposero questa canzone, lei che non, insomma, non era proprio tanto entusiasta, perché questo brano era già stato inciso nel 97 dalle 30 Party, un gruppo femminile americano, e quando l'ascoltò per la prima volta nella versione che avrebbe dovuto registrare per il suo album di debutto, la trovava un po' troppo sdolcinata e quindi non volle procedere, tanto che il produttore Corey Rooney invece era convinto che lì dentro ci fosse qualcosa, e quindi cosa fa? Insiste perché venisse rifatta completamente, dandole appunto il suono dance e latino che poi conosciamo, e a quel punto anche Jennifer cambiò idea. Poi il video fece tutto il resto, questa festa nella notte di Capodanno del 99, l'attesa del nuovo millennio, addirittura il timore del famoso Millennium Bug, il brano diventò una specie di colonna sonora mondiale di quella notte. Una delle canzoni più riconoscibili di Jennifer Lopez, insomma, è anche quella che inizialmente non avrebbe voluto ascoltare una seconda volta. E adesso invece noi ci riascoltiamo Ligabue, che è qui in arrivo su Radio San Marino nella nostra domenica mattina con qualcosa per

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
8: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
9: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
10: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
9: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
11: Ed ora al New Play di questa domenica il primo incontro musicale tra Ariete ed Angelina Mango, canzone che è uscita proprio a fine agosto, che parla di questa amicizia, parla di crescita, di quelle persone davanti a cui possiamo veramente riconoscerci senza dover nascondere le giornate storte. Due bellissime voci che cantano Che bella vita.
12: Ascolti i successi

0: La vita.
1: Angelina Mango insieme ad Ariete con Che bella vita, una canzone che come vi dicevo prima parla di quelle persone capaci di farci sentire a casa anche quando insomma non siamo a casa nostra. Diciamo è il modo per riconoscerle, in fondo è molto semplice, no? Sono quelle davanti a cui non abbiamo bisogno di essere particolarmente brillanti, possiamo arrivare stanchi, parlare poco, avere quella giornata storta, insomma non sentire l'obbligo di intrattenere nessuno. E con certe persone prima di aprire la porta controlliamo invece che tutto sia perfettamente in ordine, con altre possiamo dire non guardare il disastro, sapendo benissimo che lo guarderanno, però insomma continueranno a volerci bene lo stesso. La confidenza vera, devo dire, che comincia molto spesso lì, quando smettiamo di preparare magari una versione presentabile di noi e possiamo semplicemente stare lì, sederci. Poi esistono anche gli amici molto intimi che aprono il frigorifero senza chiedere, insomma quello è un livello ulteriore, non è più amicizia, è quasi diciamo una sorta di fratellanza. Vabbè, facciamo così, dai. Noi adesso partiamo con la nostra Summer Compilation e partiamo con una voce, insomma, quella di Duffy, Rain on Your Parade. Poi si continua con Parlare d'amore di Saif, a chiudere Marco Mengoni con Ma stasera.

Marco Mengoni con Ma stasera, e la domenica sera diciamo che magari è uno spazio molto particolare perché non appartiene più completamente al fine settimana, ma non è ancora davvero lunedì. C'è chi alle 6 ha già preparato vestiti, borsa, agenda, colazione il giorno dopo, e chi alle 11 sta ancora dicendo va bene dai, poi mi organizzo, con quella serenità che secondo me meriterebbe anche di essere un po' studiata. Poi c'è qualcuno che prolunga la domenica fino all'ultimo minuto disponibile, qualcun altro appena cambia la luce comincia mentalmente, ecco, a rispondere alle mail che non ha ancora ricevuto. E poi insomma ci sono le grandi decisioni della domenica sera, cioè da domani ordine assoluto, attività fisica, puntualità, alimentazione impeccabile, ecco, spesso tutto questo viene stabilito mentre siamo lì magari sul divano con qualcosa da mangiare appoggiato sulla pancia. Diciamo che è un piccolo corridoio tra due settimane, possiamo attraversarlo correndo oppure restarci ancora qualche minuto fingendo che il lunedì non conosca il nostro indirizzo. Io opto per la seconda.

0: Giulie e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Dal 1973 un treno che inizialmente non esisteva nemmeno. Diciamo che i Doobie Brothers suonavano questo riff dal vivo come una lunga improvvisazione, cambiandola poi ogni sera. Fu poi il produttore a convincere John Johnston che quella jam doveva diventare una vera canzone.
1: Rivivi insieme a noi

Prima di diventare una canzone, vi dicevo, per alcuni anni fu soltanto una jam che il gruppo allungava lì sul palco tra soli, parole inventate sul momento. Tra l'altro Tom Johnston non era neppure convinto di volerla registrare, perché la considerava sicuramente un buon pezzo da suonare nei locali, ma insomma niente di più. Poi il produttore invece sentì il potenziale di quel riff e gli disse: in sostanza, adesso vai e scrivi qualcosa che parli insomma di un treno. E quindi Johnston si chiude nel bagno degli Amigos Studios, dove le piastrelle creavano anche un

0: Radio San Marino. Meteo.
1: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di domenica nel complesso ancora stabile, soleggiata in Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia. Avremo quest'oggi il rientro di correnti da est un po' più fresche sul lato Adriatico, quindi qualche grado in meno nei valori massimi rispetto alla giornata di sabato, ma comunque si supereranno abbondantemente i 30 gradi con punte di 33-34 gradi sulle pianure emiliane. Ventilazione dunque a tratti moderata da est sull'alto Adriatico, mare generalmente poco mosso, localmente mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Le 11 su Radio San Marino, ancora buongiorno e bentrovati. Questa è la nostra seconda ora della domenica insieme. Io sono Cat-

possa essere considerata anche pranzo, insomma la domenica diciamo che non giudica e noi nemmeno, come sempre 335-104-1027 è il nostro numero WhatsApp. Noi continuiamo con la musica, lasciando che almeno lei sappia esattamente dove andare. In arrivo Peggy Goo, Aerostar con Wow Man.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Goodbye to You. E la storia di questo duo in realtà comincia in un luogo molto meno elegante di quanto possa suggerire la canzone, cioè un vagone della metropolitana di New York. Lì Charlie e Eddie si incontrano nel 90 proprio sulla linea C. A farli parlare fu un disco che uno dei due portava con sé, Trouble Man, la colonna sonora composta da Marvin Gaye, e quindi scoprirono di avere gusti musicali molto simili e, senza saperlo, insomma, anche un'altra cosa in comune: erano già entrambi legati allo stesso dirigente della Capitol Records. In pratica la casa discografica li aveva quasi presentati, ma fu Marvin Gaye a completare il lavoro dentro un vagone di una metropolitana. Due anni dopo arrivò questo grande successo, Would I Lie to You, debutto e appunto successo capace di raggiungere anche il primo posto in diversi paesi. Oggi molto probabilmente avrebbero entrambi le cuffie, lo sguardo sul telefono, non si scorgerebbero nemmeno del disco dell'altro. Questa è un po' la tristezza, però vabbè, noi la scacciamo via con Irama e la sua cabana.

Is Love su Radio San Marino, canzone molto determinata. Invece noi, sapete, concentriamo la nostra determinazione su battaglie leggermente diverse. Per esempio, riuscire a chiudere quel cassetto di casa in cui mettiamo tutti quegli oggetti che non utilizzeremo mai più, perché dentro ci sono quei quattro cavi che appartengono a telefoni scomparsi da 11 anni, la chiave che non apre nessuna porta conosciuta, le pile di cui ignoriamo completamente lo stato di salute. Perché continuiamo a tenerli? Perché non si sa mai. Il problema è proprio quello. Cioè, siamo convinti che il giorno successivo a quello in cui lo butteremo comparirà improvvisamente l'unico apparecchio al mondo che aveva bisogno esattamente di quel cavo lì. Poi, insomma, ci sono i bottoni senza vestiti, le istruzioni degli elettrodomestici che, voglio dire, non utilizziamo nemmeno più, quelle piccole viti che sicuramente reggevano qualcosa di importante, ma non sappiamo nemmeno più cos'è. Insomma, quel cassetto, ragazzi, non si riordina, dai, si richiude facendo pressione con il fianco e trasferendo direttamente il problema al nostro futuro. Adesso invece nel nostro futuro c'è lei, Olivia Dean.

intitola Nuvole e Lenzuola, il pezzo dei Negramaro che abbiamo appena ascoltato qui nella nostra domenica mattina. Le nuvole, ecco, possiedono secondo me nomi che utilizziamo in tutto il mondo grazie ad un farmacista inglese appassionato di meteorologia. Questi, c'è una storia che voglio raccontarvi. Lui si chiamava Luke Howard e nel 1802 presentò proprio a Londra un sistema per classificare le diverse forme che poi osservava nel cielo, quindi scelse il latino perché quelle definizioni potessero essere comprese e adottate anche insomma fuori dall'Inghilterra. Quindi chiamò cirrus le nuvole leggere filamentose, perché il termine ricordava appunto una ciocca di capelli; cumulus, quelle simili ai mucchi; stratus, le formazioni di quelle distese in strati. Diciamo che l'idea funzionò talmente bene che quel sistema è ancora, diciamo, alla base della classificazione utilizzata oggi, e quindi Howard riuscì a mettere in ordine un qualcosa che cambia forma continuamente. Un risultato notevole, soprattutto se in qualche modo pensiamo che noi non siamo ancora riusciti a stabilire a che cosa servano le tre viti trovate nel cassetto di cui parlavamo prima. Vabbè, dai, passiamo a Tiziano Ferro, che è meglio. Sono un grande.

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

su Radio San Marino una grande novità. Torna la magia del symbol. La musica delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.

per la nostra new play, un'amicizia che diventa un punto fermo mentre tutto il resto cambia, si cresce, si affrontano i dubbi, le giornate sorte, ma insomma quel che è bello è che ci si riconosce ancora. Due cantautrici con identità molto precise insieme per la prima volta, quindi loro

0: vita.
1: Eh sì, che bella vita, ci dicono Ariete e Angelina Mango. E se agosto vive soprattutto di singoli estivi, collaborazioni, insomma ritornelli da portare in viaggio, settembre cambia completamente un po' il paesaggio musicale. Diciamo che è una specie di secondo capodanno anche per la musica, perché ripartono le uscite discografiche, vengono annunciati gli album autunnali, si preparano i tour nei club e nei teatri. Soltanto questo fine settimana sono arrivate molte novità dentro tra noi di Malika Ayane, che anticipa il suo primo album di inediti dopo 5 anni, Laura Pausini, che ha reinterpretato un brano di Raf, mentre tra le nuove uscite internazionali troviamo anche Brandon Flowers e Leon Bridges. Diciamo che la musica ha già fatto un po' il cambio di stagione, noi magari stiamo ancora insomma mettendo i sandali, insomma nel caso settembre decidesse di regalarci un'altra giornata estiva, invece i cantanti stanno già preparando i dischi che ascolteremo con le giacche, ma ci piace anche questo, perché poi diciamo che possiamo andare verso la stagione invernale in maniera molto più fluida. Intanto noi ci portiamo alla nostra compilation, come sapete 3 successi tutti di fila, Sunburn con My Body Isn't Ready e poi Vivere tutte le vite di Elisa con Cal Brave, ad aprire Rosanna a Fuego Lento.
2: A Fuego Lento tu mirada.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20. Ci sta.

Bari Sammarinesi, poi alle 17.30 a Borgo Maggiore verrà inaugurato lo spazio Dalla Terra alla Tavola. Poi oggi continua anche San Marino Matsuri, la manifestazione dedicata all'amicizia tra la Repubblica e il Giappone. Tra gli appuntamenti della giornata c'è anche la tradizionale sfilata del Mikoshi dorato lungo le vie del centro storico, portato insieme poi da tutti questi volontari giapponesi e sammarinesi. Due modi molto diversi

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
7: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
8: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
7: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
9: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
11: Ed ora in questa domenica mattina andiamo nel nostro angolino dedicato ai ricordi, alle belle emozioni, ad una canzone, quindi del 1987, canzone che inizialmente quasi nessuno voleva realizzare, ma che poi conquistò Oscar, Golden Globe e addirittura Grammy. Sto parlando di Bill Medley insieme a Jennifer Warnes per

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Le 12 su Radio San Marino, ultima mezz'oretta insieme di questa domenica 6 settembre. Io sono Katia De Monte, resto con voi fino alle 12:30 e dunque siamo arrivati a quel momento della giornata

c'è rimasto qui. Noi intanto invece continuiamo a muoverci con la musica. 335 104 1027 il numero nostro di WhatsApp. Arriva Madonna. Weekend.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Mario Venuti si intitola Crudele, il brano che abbiamo sentito qui insieme su Radio San Marino, e devo dire che basta una frase pronunciata con poca delicatezza per occupare nella nostra testa, diciamo, uno spazio decisamente sproporzionato, no? Possiamo ricevere molti complimenti durante la stessa giornata, tipo stai bene, hai fatto un ottimo lavoro, che bella energia, poi arriva quella persona che ci guarda e ci domanda: sei stanca? Ecco, a fine giornata ricorderemo soprattutto quella, la nostra attenzione tende a trattenere più facilmente tutto quello che percepiamo come negativo, perché il cervello può contenere un'informazione da controllare. Il problema è che questo meccanismo non è che distingue sempre tra un vero pericolo e un commento magari formulato male davanti alla macchinetta del caffè. Così, insomma, i complimenti passano con grande discrezione, mentre una critica, diciamo, prende quella sedia, si accomoda, chiedendo addirittura anche la password del wifi. Dai, dovremmo almeno applicare una regola pratica: prima di affidarci completamente a un commento, controllare poi chi lo ha pronunciato, perché non è che tutti dispongono del diritto di recensione, o almeno non a tutti dovremmo concederlo. Intanto noi concediamo invece il diritto di stare qui a Francesco Gabbani con la sua bellissima Summer Funk.

associano immediatamente a Janis Joplin, ma che aveva già cominciato il proprio viaggio prima di incontrare la sua voce, anzi la prima di inciderla nel 67 fu Erma Franklin, sorella maggiore di Aretha, la sua era una versione solo, intensa, però un po' più controllata. Soltanto un anno dopo arrivarono Janis Joplin e i Big Brother and the Holding Company, che la trasformarono in qualcosa di completamente diverso, quindi insomma qualcosa di più ruvido, più disperato, quasi un po' urlato. E nel 97 Shaggy la prese nuovamente, aggiunse il proprio stile reggae, le parti cantate da Marsha, insomma stessa melodia ma una terza vita, è tutta un'altra epoca. Come dico sempre, è una delle cose più affascinanti delle cover, perché la canzone rimane sì riconoscibile, cambia la personalità a seconda di chi la attraversa, un po' come un vestito che è indossato da tre persone diverse, sembra ogni volta appena uscito dal negozio. E invece adesso noi cambiamo decisamente ritmo per la nostra domenica, è anche quello giusto, perché noi vogliamo stare bene, eh? Merck & Cro-

aperto mare una domenica come questa con queste temperature al 6 settembre, che lusso. Infatti ce lo dicono anche la gente che sta all'ascolto. Partiamo da Giulia da Riccione, che dice: domenica al mare, ma con questo caldo sembra ancora agosto. Giulia, ve lo dicevo, settembre ha cambiato nome solo al calendario, evidentemente non hanno ancora avvisato il meteo. Saluto anche Stefano di Faetano: pomeriggio tranquillo a casa, radio accesa, finalmente un po' di relax. Direi che la domenica pomeriggio è fatta proprio per questo, caro Stefano, rallentare un po', soprattutto dopo una settimana che magari è già ripartita a tutta velocità. Ci ascolta anche Francesca da Bellaria: ciao, io oggi niente programmi, mi godo il caldo finché dura. Oh, abbiamo un amante, una delle poche amanti, Francesca, del caldo, eh? Vabbè, dice, poi ci lamenteremo di quando arriverà il freddo, quindi meglio approfittarne adesso. È una filosofia come altre. Saluto a Marco da Rimini: sono in macchina, non sto guidando, meno male, in giro senza meta vi ascolto la domenica, così mi piace. Sai che è una cosa che a me piace pure, eh? Cioè partire senza avere necessariamente qualcosa da fare, cioè anche solo in giro, la musica, speriamo anche un po' d'aria, non lo so. Andiamo e chiudiamo almeno questa tornata di saluti a Domagnano, dove ci scrive Sara, anche il caldo. Sara, un saluto alla radio, qui ancora clima da vacanza, e facciamo bene tenercelo questo clima di vacanza, Sara, anche perché settembre è appena cominciato, abbiamo ancora un bel pezzo d'estate.

Sì, sì, ci muoviamo tutti quanti con il sole, ma a questo punto vi capita quella voglia di vivere le cose però senza far finta che sia sempre tutto perfetto, tutto in ordine? Ecco, Ariete e Angelina Mango praticamente ci raccontano una vita fatta sì di momenti belli, certo, ma anche di confusione, di relazioni che hanno le loro fragilità, ma anche quella leggerezza che a volte arriva proprio quando smetti di cercare che sia tutto perfetto, sotto controllo. E allora

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango su Radio San Marino, e si parla infatti di sentimenti, di relazioni in questa canzone, e noi continuiamo però con un aspetto che francamente a me non piace: il ghosting. No, sarà capitato a tutti quanti almeno una volta nella vita, fatto o subito, cioè quella meravigliosa situazione in cui fino a ieri vi scrivevano buongiorno amore, buongiorno tesoro, e poi il giorno dopo sparita, ecco, evaporata o evaporato, neanche un piccione viaggiatore, zero. C'è persino una classifica delle città italiane, amici, dove secondo un sondaggio si ghosta di più, e l'ha fatto un portale di psicologia, quindi ci sono delle confessioni dietro, no? Allora partiamo dal fondo, non si arrabbi nessuno. Nella top 10 troviamo Livorno, 10° posto, non so, quindi tranquilli livornesi, se siete dentro la classifica siete almeno bassini. Poi si sale invece, comincia a diventare interessante perché cambiano anche le tecniche di sparizione, perché qualcuno smette di rispondere, qualcuno invece visualizza e non risponde, qualcuno direttamente cambia paese. La classifica va avanti con Reggio Calabria, e va bene, e lei secondo queste indagini della città italiana dove per il momento si costa di più. Ora attenzione, non significa naturalmente che a Reggio tutti quanti sono fantasmi, però se conoscete qualcuno di lì che improvvisamente, diciamo così, fa perdere le tracce, magari non insistete, perché potrebbe essere semplicemente una questione di statistica. Comunque la regola del ghosting è sempre quella: se proprio non ti interessa una persona, basta dirlo, non c'è problema, siamo tutti grandi e vaccinati. Intanto, ghost o no, ci gustiamo una summer compilation con Somber di My Body Isn't Ready, Super B, amore disperato, subito Gustavo Lima.

Oh amici, Ariccione, la prossima settimana arriva uno di quegli artisti che quando sale sul palco praticamente porta con sé una fetta enorme della storia della musica italiana. Perché lo dico? Perché a Ariccione arriva Gianni Morandi a Piazzale Roma il prossimo 10 settembre, quindi giovedì prossimo, col suo nuovo tour. E quest'anno c'è anche un anniversario importante da festeggiare, cioè sono passati 60 anni da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Ma attenzione, non sarà una serata di dedicata a una sola canzone, perché ci sarà tutto il mondo di Gianni, quello che abbiamo ascoltato per generazioni e che continua a funzionare anche oggi tranquillamente. Appuntamento con Gianni Morandi alle 21 a Ariccione, 10 settembre, Piazzale Roma.

0: Radio San Marino.
1: San Marino. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza

0: utilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
7: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
9: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
10: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Julie e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Verso la fine degli anni 70, inizio anni 80, un canale televisivo rivoluzionò la storia appunto della musica da vedere, ovvero MTV, che nasceva proprio in quell'anno negli Stati Uniti. E secondo voi quale canzone, o meglio quale video, usarono per aprire le trasmissioni se non questa? Video Killed the Radio Star, The Buggles.
1: Rivivi insieme a noi le

voilà, si sorpassano le 15 anche per questa domenica 6 settembre che stiamo attraversando insieme, sia vacanzieri o comunque vacanzieri del weekend o chi è tranquillamente a fare niente, relax, che ci sta bene pure questo. Ciao ancora da Gigi Restivo, abbiamo mezz'oretta da passare insieme e direi tra le altre cose di occuparci finalmente di buone notizie, quelle cose che ti fanno dire oh, c'è ancora un po' di umanità dentro di noi, specialmente quando si parla di animali, cani soprattutto, non molto fortunati. Quindi un episodio bello, ecco, che voglio raccontarvi. Ve lo racconto fra poco, intanto arriva la musica, Samurai J.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Un tocco di stile con l'Incognito degli anni 90, ovviamente quel fenomeno musicale che fu l'Easy Jazz, che tanto piaceva alle persone che un pochino, diciamo la verità, amavano essere diverse dagli altri. Cioè, io sì vado a ballare, ma ballo l'Easy Jazz, va bene. Ritrovata qui su Radio San Marino e parliamo a questo punto di belle notizie, cioè in parte, nel senso, da una parte ci sono questi poveri cani che stanno in alcune zone d'Italia ancora allo stato brado, diciamo così, randagi. Succede anche a Licata, che è una città in provincia di Agrigento, dove c'è purtroppo questa immagine non bella di cani che bazzicano appunto per la città, vivono in strada, insomma. Bene, bene, insomma, hanno trovato il loro piccolo rifugio contro questo caldo pazzesco. Sapete dove si sono messi? All'ingresso di un supermercato. Ecco, si sono messi lì, belli tranquilli, praticamente davanti alle porte automatiche. Perché? Perché hanno capito tutto. Cioè, quando la porta si apre, arriva, sapete, quella botta d'aria fresca, quella del condizionatore. Ecco, c'è anche l'ombra. Il pavimento, evidentemente, per loro è un attimo più fresco. E soprattutto non c'è l'asfalto, che è rovente, lo sappiamo. Ecco, vi dicevo, la cosa bella, ecco, il lato positivo, è che il personale del supermercato ha capito la situazione e non li ha cacciati. No, no, li ha lasciati proprio lì, tranquilli, nessun problema, nessuno si è lamentato, perché per loro evidentemente quello è diventato un piccolo angolo di sollievo, poverini. E stavo guardando anche le immagini, perché c'è il video, se volete, viene quasi da sorridere, perché sembrano proprio dei clienti che aspettano l'apertura. Solo che loro non devono comprare niente, cercano soltanto un posto dove stare un po' meglio. Forse è questo il lato più bello della storia, cioè in mezza giornata in cui tutti sentiamo caldo, proprio tutti, anche gli animali evidentemente, soprattutto quelli che non hanno la fortuna di stare a casa, hanno bisogno, semplicemente hanno lasciato loro la porta aperta.

0: feeling della radio che senti. Buona domenica anche con Hercules and Blood Affair e novità musicale particolarissima, perché ci sono errori che facciamo a volte, però quando li guardiamo dopo un po' di tempo forse non li chiameresti più nemmeno errori, perché magari ti hanno portato da un'altra parte, ti hanno fatto cambiare strada, ti hanno fatto conoscere qualcuno che in effetti ti ha cambiato la vita. Ecco, Gianna Nannini parte proprio da questa idea, cioè quella di una vita che non va sempre come avevamo previsto, ma che dopo, insomma, proprio per le sue deviazioni, può regalarci cose belle. Meraviglioso errore.
1: Ascolti i successi di domani.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.

0: La Mosca Tse-Tse dall'estate dell'inizio millennio del 2000, mamma mia, sapete che ancora c'era qualche jukebox in giro con i CD, ma c'era ancora qualche jukebox. Mi ricordo perfettamente, forse, di avere gettonato, come si diceva appunto nell'altro millennio, questa canzone Parlo per te Mas. Allora, amici e amiche, sapete che si sta avvicinando l'appuntamento con le Summer Hits? A parte questa canzone che di fatto ci ricordava un'estate, ma tante ne sentiremo fra poco, ve lo dico fin da adesso, perché tornerà insieme alle nostre Summer Hits intorno alle 3:30 grosso modo. E intanto noi ci gustiamo la nuova di Saif, Parlar d'amore, su Radio San Marino.
1: Che bella!

0: parlare d'amore.
1: Che tenera questa canzone, no? Ma lui è così, per forza. Saif, la nuova canzone che è già schizzata altissima in classifica. Ve lo dicevo che sarebbe stato un pezzo che avremmo maggiormente apprezzato, diciamo così, nella parte finale dell'estate. Così è successo. A proposito di classifiche, ve lo dico fin da adesso, fra poco più di mezz'ora, quindi alle 4, torna l'appuntamento con la vetrina Top 50. Che cos'è? Sono le canzoni più forti direttamente dalla nostra classifica, quindi sentirete le canzoni che ci hanno fatto cantare in quest'estate, che magari lo faranno ancora per un po' di tempo, visto che non accenna ad andare via la bella stagione, ma va bene così. Il tutto amministrato da Brunello Golini, che saluto fin da adesso, non è arrivata ma arriverà fra poco. Grazie da Gigi. Oh, se volete domani pomeriggio alle 5 sono qua, ma intanto godetevi questo pomeriggio. Ciao ciao.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui.
3: Here we go.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi.

0: verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
1: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found. Solo su Radio San Marino Classic.
7: Estate 1997.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Buon pomeriggio e buona domenica. Benvenuti all'interno di Vetrina Top 50 alle 16. Radio
2: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
1: Ed eccoci arrivati alla nostra vetrina, dove vi mostro la Top 50, nuova, quella andata in onda proprio ieri tra mezzogiorno e le 15, con delle aggiunte però, ritrovando una classifica indietro nel tempo, sempre una Top 50, sempre una nostra classifica di Radio San Marino appunto, ma quella del 2017, sempre in questi giorni, tra la fine di agosto e i primi di settembre, come oggi, 6 settembre appunto, 2026. Io sono Brunella Ugolini, pronta a tenervi compagnia da questo momento fino alle 19. Intanto vi dico che nella chart, nuova quella di ieri appunto, sono usciti di classifica Bring Your Love, grande successo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, ex numero uno di questa classifica del 20 giugno e del 4 di luglio. Ed è uscito dalla chart IPIO, però anche no, l'ultimo singolo di J-Ax. Partiamo, 50esimo posto di Top 50 e dunque della vetrina della domenica, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, meno 4 per Girl Next Door.
3: Numero 50.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dunque, come sono andate le cose ieri per Chris da Sarandi? Niente di che, è rimasto fermo lì come la scorsa settimana numero 49 con Good Old Days, mentre Julie insieme a Biagio Antonacci scendevano di 4 posti con l'ultima canzone e andavano esattamente al
1: numero 48.

0: collaborazione molto interessante quella tra Gianna Nannini e Marrakesh. Ripescando America diventa America Inc. Uno tra i successi più grandi di Gianna Nannini, appunto. Leggermente in discesa in vetrina top 50, meno 2, siamo al numero 47. The Bowser hanno un nuovo singolo fuori, nuova entrata la scorsa settimana, leggermente in discesa. Solo un posto in più per Lose Myself. Sentiamolo.
1: Numero 46.

0: Si chiama Carè, l'ultimo singolo di Inu Genea, al numero 44 di Top 50 e dunque della vetrina della domenica, meno 3 questa settimana. Proprio ieri abbiamo visto Giselle scendere leggermente, solo un posto in meno per la nostra classifica ufficiale, con il singolo Dimanche Midi Pill, esattamente al
1: numero 43.

0: scende, ma solamente di due posti, Dracula, singolo di Tame Impala, che troviamo al numero 26 di Top 50 e della vetrina della domenica. Noi continuiamo a salire e incontriamo nuovamente Jovanotti, proprio a metà classifica, in 25esima posizione, con Alfa, con tre posti in meno, ed il singolo chiamato Buon Vento.
1: Numero 25.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
6: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business e

0: experience di NTS Informatica, hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50.
2: Top 50. Top 50. San Marino.
3: Numero 24.

0: Cat's Eye. Questo è il nome della formazione che ci ha regalato questo singolo intitolato Animal e che questa settimana in top 50 e nella vetrina della domenica sale di 4 posti, arrivando in 24esima posizione. E io vado di nuovo indietro nel tempo con voi, scivolo fino al 2017, il 3 di settembre esattamente, e lì al posto numero 24, dove oggi c'è il gruppo di Cat's Eye, avevamo Ermal Meta con un bellissimo singolo, si chiama Ragazza Paradiso.
1: Vetrina Top 50.

0: Splendido nuovo lavoro di Olivia Dean, si chiama Baby Steps, incontrato in top 50 e nella vetrina della domenica al numero 23, fermo lì, stabile come la scorsa settimana. Al posto numero 22 abbiamo Irama con 4 posti in meno e con il singolo Cabana, mentre Gaia si piazza al numero 21, ci sono 4 posti in meno anche per lei e per il singolo Bossa Nostra. Ma noi andiamo incontro al posto numero 20, attenzione perché è una posizione importantissima, lì vediamo scendere di 19 posti Emma e Fabri Fibra con Antidroga. 20 meno 19 fa 1. Questo vuol dire che la scorsa settimana erano al primato di top 50, era il nostro numero 1. Perde quota, ci sono nuovi lavori, nuovi singoli che entreranno già la prossima settimana in top 50 e dunque scendono di molto, dando spazio ad un nuovo numero 1 che chi ha seguito la classifica di ieri insieme a me già lo sa. Altrimenti lo scoprirete con me in questa domenica pomeriggio. Intanto, andando per ordine, eccoci in 20ª posizione con Emma e Fabri Fibra e con Antidroga.
1: Numero 20.

0: bellissimo Francesco Gabbani con il suo Summer Funk, risale la china di Top 50 leggermente, guadagna un posto questa settimana e va al numero 19. Prima di continuare con la nostra vetrina di Top 50, la vetrina della domenica, dove mostro appunto il meglio della nostra chart, andiamo a sentire anche quelle che sono le novità musicali della settimana. Eccoli i nostri New Play.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Ligabue, nuovo singolo, si chiama Qualcosa per te. Nuova entrata la scorsa settimana, in questo weekend sale di 3 posti, va al numero 19, mentre in 17ª posizione ritroviamo Another con i featuring di 54 Ultra, che sappiamo aver omaggiato lo studio 54 di New York, la famosa discoteca, proprio chiamandosi così. 54 Ultra, meno 2 questa settimana per il singolo intitolato Talk to You. Lo ascoltiamo subito.
1: Numero 17.

0: Le giornate si stanno accorciando, ma noi continuiamo vetrina top 50. Adesso alle 18.
1: Vetrina top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
2: Marino. Numero 16.

0: Questa è la classifica ufficiale di Radio San Marino, amici. Sono i singoli più programmati durante la nostra settimana. E allora siamo arrivati al numero 16 con Saif, che rimane stabile, fermo lì in sedicesima posizione, appunto, con Parlar d'amore. Ma noi continuiamo a salire al quindicesimo posto della nostra classifica del sabato e della vetrina della domenica. Abbiamo Bruno Mars leggermente in discesa, solo un posto in meno per On My Soul.
1: Numero 15.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summer Time.
3: Vetrina Top 50. Top 50.
4: San Marino. Numero 13. Insa.

0: Una buona domenica a tutti da parte di Brunella Ugolini. Continuiamo insieme all'interno di Vetrina Top 50, dove vi racconto un po' come sono andate le cose ieri all'interno della nostra chart ufficiale tra mezzogiorno e le 15. Arriveremo invece questa domenica fino alle 19. Intanto vi dico che in 14ª posizione abbiamo avuto Karol G con i featuring di Manu Chao, meno 3 per Viajando per El Mundo. E abbiamo appena ascoltato una nuova entrata della scorsa settimana, Fabri Fibra, con il featuring dei Pinguini Tattici Nucleari, dunque di Riccardo Zanotti, in ascesa di 6 posti il singolo Goya. Sapete che la domenica mi piace andare indietro nel tempo, ritrovare una classifica, una nostra top 50 del passato. Oggi ho scelto una chart dei primi giorni di settembre del 2017, ebbene lì in 13ª posizione, dove oggi abbiamo Fabri Fibra. Anche in quell'anno avevamo Fabri Fibra, ma con il featuring dei giornalisti, quindi con la voce di Tommaso Paradiso, ed era stato davvero un grande successo quell'anno. Il singolo che voglio riascoltare in questa domenica con voi, parlo di Pamplona.
1: Vetrina Top 50.

0: classifica di oggi, di questo weekend 5-6 settembre 2026. Ed eccoci arrivati al numero 12 della nostra chart, insieme a De Bausa con Magnetic Vanno Ancora Forte, singolo che conosciamo bene perché è fuori effettivamente da mesi. Però risale la china della chart e guadagna un posto questa settimana. Eccoli di nuovo per noi i Pinguini Tattici Nucleari, lì in undicesima posizione con Sorry, Scusa, Lo Siento, un grande numero uno di Top 50, che però in questo weekend scende di 6 posti. Al primato di Top 50 il 13 e il 27 giugno, il 18 e il 25 luglio, ritrovato anche nella vetrina della domenica. Riascoltiamoli subito tutti insieme i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Numero 11.

0: nuovo lavoro di Sam Burr ci ha fatto entrare in top 10, infatti è proprio lì in decima posizione, My Body Isn't Ready, più 15 addirittura questa settimana per il nuovo lavoro di Sam Burr, altra giovane voce internazionale fortissima. Torniamo in Italia, però abbiamo Noemi con noi adesso in nona posizione, stabile come la scorsa settimana, con un brano che il 23 di agosto è stato al primato di top 50. Parlo di Tu cosa fai questa sera.
1: Numero 9.

0: più.
1: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
7: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
6: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
7: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
10: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.

0: siamo al numero 8 di Top 50 con Anna e anche con la vetrina della domenica, stessa posizione. Più 2 per White Girl Wasted per Anna, appunto. Colpo di scena, in settima posizione abbiamo Madonna, che la scorsa settimana era al numero 3, lascia dunque il podio, scende di 4 posti, giusto per fare conti per Benino. Adesso l'ascoltiamo, Madonna e il suo Dance Theria.
1: Numero 7.

0: Abbiamo visto dunque Madonna lasciare il podio con il suo Dance Hysteria, scivolare fino al numero 7, ma non è finita, perché anche Merck & Cremont lasciano il podio dalla seconda alla sesta posizione, con loro al featuring Serena Brancale e i The Colors. Meno 4 dunque per Partenope, un ex numero 1 di questa classifica del 1 di agosto e del 16 di agosto. Beh, insomma, un grandissimo brano che ritroviamo adesso, e tra poco avremo tutto un podio completamente nuovo. Ma adesso tocca a loro, Merck & Cremont, Serena Brancale, Stash e i The Colors.
1: Numero 6.

i singoli più forti del momento, amici più programmati qui su Radio San Marino. La conferma l'abbiamo al numero 5 con Samurai J, un posto guadagnato questa settimana da Flamenco Paranoia, un ex numero 1 di questa chart dell'11 di luglio. Saliamo ancora, andiamo al numero 4, qui ci aspetta Peggy Gou, non è sola, con lei c'è Ira Starr, più 8 addirittura per Woman, ad un passo dal podio che ascolteremo insieme tra poco. Numero

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Vetrina Top 50. Top 50. Top 50.
2: La classifica di questa settimana, sabato 5 settembre, domenica 6 settembre, è qua e siamo sul podio. Terza posizione occupata da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, brano che era già stato al numero 1 l'8 di agosto e che comunque risale sul podio dalla quarta alla terza posizione e che noi andiamo ad ascoltare immediatamente.
3: Numero 3.

0: Niente sul podio, ma in terza posizione con un posto guadagnato, quindi ha riconquistato il podio della nostra chart Agitare Coca-Cola. Saliamo, andiamo a vedere chi c'è in seconda posizione. Qui incontriamo Angelina Mango e Marco Mengoni, più 4 addirittura. Risale anche questo singolo sul podio della chart. Parlo di Canto d'amore.
1: Numero 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore per Angelina Mango e Marco Mengoni sul podio della nostra classifica ufficiale al numero 2. È il momento di annunciare il nuovo numero 1 di questa settimana della nostra classifica, quindi il brano in assoluto più programmato durante la settimana. Si chiama Moving to the Sun per Ugel con Email Angel e al featuring Ultra Natè con 6 posti guadagnati, arrivano dunque dal numero 7 della scorsa settimana. Vi lascio con questo splendido singolo molto carico, state con noi perché sta arrivando Republic insieme al nostro Irol, mentre Brunella Ugolini, la voce che vi sta parlando, rimanda il tutto alla prossima settimana, sabato, Top 50 nuova nuova a mezzogiorno e la vetrina della domenica a partire dalle 16, come è accaduto oggi. Ciao a tutti!
2: Numero 1.

Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Buona serata. Sono le 19. Radio San Marino.

0: Republic. Ma bentornati su Republic, il fuori format della radio che senti in onda ogni domenica dalle 19 alle 20, che fa anche rima. Arriverà un ospite tra pochissimo, il nostro B-Art, il secondo atto del suo Piccolo Principe, ci farà ascoltare queste canzoni che sono uscite da pochissimo. Ricordiamo che B-Art arriva da Riccione, massimo supporto alla nostra zona, la Bassa Romagna, il tutto coadiuvato da tantissime hit pop uscite in questo periodo, dal progetto di Alchemist con Erykah Badu a tanto altro. Rimanete sintonizzati, Republic fino alle 20 con Herold.
1: Me la accendo in aria, yeah.

0: due.
1: Eravamo in due.
2: Eravamo in due.
0: E questa era Eravamo in due. C'è il nostro Beart qua su Radio San Marino. Rap Public, my man.
2: Yo, bella Hero, bella Radio San Marino.
0: Che stile. Allora, il 17 luglio è uscito Settimo Cielo, secondo atto del viaggio legato al Piccolo Principe. E esatto. Beart, dici qualcosa anche riguardo questo progetto in sé. Magari molti non conoscono il primo atto, quindi...
2: Assolutamente sì. Questo mio viaggio nei panni del Piccolo Principe è tutto ispirato appunto al libro di Saint-Exupéry, dove ogni canzone tocca un capitolo del libro e cerco di raccontarlo, ma soprattutto di mettere dal mio punto di vista un po' la macro tematica e svilupparla. Queste sette canzoni che sono uscite con il Settimo Cielo sono dal carattere allegro, anche se in realtà sono molto riflessive, ci sono dei temi a me molto importanti. E mi sono divertito tanto e ci stiamo divertendo poi tanto a farle anche live, quindi that's it, il Settimo Cielo.
0: Super bello, salutiamo tutti i tuoi swingers.
2: Yes sir, i miei swingers che mi seguono e mi danno una mano a creare il sound della mia music.
0: Fantastico, tra l'altro questa Eravamo in due, bellissima canzone. Sono usciti anche dei video ultimamente di queste, degli estratti.
2: Esatto, è uscito il video di Eravamo in due, poi anche qualche estratto, sempre video dell'album Il Settimo Cielo, e ne arriveranno poi di conseguenza.
0: Ne arriveranno altri, oggi faremo un ascolto un po' complessivo di questo secondo atto del viaggio e poi, come hai detto, arriveranno tante altre cose. Ma tornando all'estate, sei riuscito anche nell'impresa di fare il Riviera Summer Festival anche quest'anno.
2: Yes.
0: Riviera Music Festival.
2: Riviera Music Festival, che ci siamo divertiti tanto, è stato un po' tirato all'ultimo, nel senso che abbiamo avuto delle piccole problematiche organizzative con il comune, ma che poi si sono sbrogliate e la festa poi è venuta nella sua magia. Eravamo in spiaggia, proprio sulla spiaggia libera di Riccione, con il mare come sfondo, tanti artisti emergenti e non soltanto sul palco, e ci siamo divertiti. Siamo già carichi per il prossimo anno, ovviamente.
0: Sono passato anch'io, un bellissimo evento, hai portato in Riviera tanti anche talenti che magari molti non conoscevano, ne approfittiamo per salutare Solo Manuel.
2: Assolutamente, my brother, bella Manu, saluto un po' tutti, Mazzoli, Vastago e Koto.
0: Fortissimo anche Mazzoli.
2: Yes, Mazzoli veramente è un bravissimo ragazzo dalla Riviera un pochettino più prolungata, lui è di Pesaro, e come d'altronde Solo Manuel è veramente veramente interessante. Poi c'è stato Savo, tantissimi ragazzi, è passato a trovarci a NP, e c'è stato Fred Francis, Giro, tante belle situe, siamo già carichissimi appunto per mettere in piedi la prossima edizione.
0: Super Beart, posso dirvi raga che questo ragazzo è veramente una presa bene totale. Continuiamo ad ascoltarci il secondo atto del viaggio legato al Piccolo Principe. C'è un altro brano che ho amato particolarmente, Romanticamente.
2: La dolcezza, Romanticamente. Republic!

0: Non anticamente.
1: Bentornati sulla radio che senti, Republic, il fuoriforma della domenica, c'è il nostro Beart e abbiamo appena ascoltato romanticamente.
2: Yeah, oh, ma
1: questo pezzone da cos'è nato, bro? Non voglio...
2: Allora, ovviamente c'era un po' il cuore di mezzo in questa situazione e si riferisce tutto a una storia che è nata in piazza 8 Agosto a Bologna e con la mia, insomma, ragazza del passato, e ci siamo rincontrati dopo tanto tempo che non ci vedevamo, quasi 2 anni, e abbiamo deciso di farci una giornata a Bologna. Ci siamo dati appuntamento proprio in piazza 8 Agosto, dove c'era il mercato, e poi ci siamo detti troviamoci per caso, e poi da qui nasce un po' tutta la storia del romanticamente, e che poi ha tanti riferimenti, come dicevamo, al Piccolo Principe.
1: Beart, un ragazzo che appunto racconta anche la sua vita tramite le canzoni. Questa è una cosa che io amo particolarmente quando lo fanno gli autori, le persone che scrivono, che fanno musica. E Piccolo Principe, sai, capita che o alle medie o alle elementari ti devi sorbire questa cosa del Piccolo Principe, ma ancora non la capisci. Nel 2026 invece, ma anche ragazzi della nostra età che hanno 30 anni quasi si rifanno a questi racconti, come lo vedi trasportato al presente un racconto come quello del Piccolo Principe? Perché lo hai scelto anche come tema dei tuoi album?
2: Bellissima domanda. Io, come tanti appunto, l'ho conosciuto nel mondo quando ero a scuola e in realtà non l'ho capito subito, anzi quando me l'hanno presentato durante francese l'avevo un pochettino messo da parte, mi sembrava il classico libro per bambini. Secondo me ho sviluppato una teoria per cui sì, effettivamente è chiaro anche per un bambino, però non è un libro per bambini ma un libro per adulti, e credo che prenda sempre più valore andando avanti con l'età. Lo consiglio sempre a tante persone adulte che incontro per il mio percorso, piuttosto che coetanei, perché ha una filosofia particolare, parla tantissimo del mondo degli adulti da una prospettiva di un bambino, che in realtà però è Saint-Exupéry, lo scrittore, che l'ha scritto quando era molto più che un adulto, aveva passati i 60 anni, quindi sono sicuro che tante persone potranno rivedersi, e lo consiglio. Io quando l'ho letto mi ci sono poi ritrovato in un secondo momento a 18 anni per la prima volta davvero.
1: Dovrei ripassarlo anche come racconto, quello del Piccolo Principe, e mi provoca un po' di nostalgia.
2: Ia, ho sempre dal Piccolo Principe i tramonti.
1: Ce l'ascoltiamo.
2: Bibi.

0: Questa è la nostalgia, c'è il nostro Beart qua su Radio San Marino Republic e parlavamo di tante cose, del Riviera Music Festival che è riuscito anche quest'anno, di questo progetto, secondo atto del viaggio legato al Piccolo Principe. Abbiamo appena ascoltato Nostalgia. Ci sono gli Swingers, che è un termine che posso dire, non è che un po' l'hai bazzato te, l'hai creato te qua in zona. E chi sarebbero gli Swingers e quanto sono importanti nella tua musica?
1: Assolutamente sì, Swingers sarebbero i miei compagni di questo viaggio musicale, sono le tante persone che hanno in un modo o nell'altro deciso di accompagnarmi prendendo in mano uno strumento e facendo parte di questo viaggio. Molti mi accompagnano sul palco, altri solo in studio, altri in entrambi i casi, e è bello perché riusciamo a contaminare anche la musica oltre i miei limiti, perché io poi amo la musica ma effettivamente ci sono certe competenze che mi mancano e loro e poi diventano un po' il mio prolungamento delle braccia, hanno tantissima creatività, sono di un'energia pazzesca e sono felice di aver costruito piano piano queste persone. Eravamo proprio ieri sera insieme a fare una super grigliata con tutti gli Swingers per mettere bene le radici per il prossimo progetto, e tutto ciò perché poi, per chi non mi conosce, il mio progetto ha una denominante swing importante, mi faccio chiamare oltre che Beart anche Mr. Swing e that's it.
0: Bello, è bella questa firma che metti sulla tua musica, rende tutto molto originale. E c'è anche uno swinger sammarinese.
1: Eh sì, il mio super Claudio, trombettista, con cui ci divertiamo tantissimo. Con lui anche abbiamo fatto tante date e spero che ne faremo altrettante. Viene spesso a trovarci in studio perché poi registriamo i fiati, tromba, trombone e non soltanto. E ci divertiamo davvero davvero tanto. Grande Claudio, un abbraccio.
0: Super bello, lo salutiamo, il nostro Claudio, che è anche operativo nella San Marino Concert Band. Invece volevo chiederti una cosa proiettata verso il futuro, perché so che queste canzoni erano, diciamo, volevano uscire da un po', queste canzoni, e sono riuscite a trovare la luce, ma da te possiamo aspettarci tanto altro questo inverno, vero?
1: Esatto, c'è stato una piccola falla, diciamo, dove ho dovuto aspettare un attimo per pubblicare, senza dilungarci, però alla fine siamo riusciti ad arrivare a pubblicazione. Sono felicissimo che queste canzoni siano uscite, ma ovviamente questa grande pausa ha fatto sì che si collezionassero poi tante musiche che poi appartengono a questo viaggio del Piccolo Principe, non soltanto, e vedranno la luce proprio alla fine di quest'estate, quindi a giorni arriviamo.
0: Quindi ci aspetteremo un altro atto?
1: Un altro atto prontissimo, che spoiler, essere già l'asteroide B17, ovvero il terzo atto di questo Piccolo Principe.
0: Super top, anche perché non ti vedevamo da un po', non ti sentivamo da un po'.
1: Non ci vedevamo da un po' a Radio San Marino.
0: E adesso ci vediamo, ma ci rivedremo allora ancora presto.
1: Assolutamente sì, ci vediamo prestissimo sia qua a Radio San Marino che a San Marino che in Riviera, ovviamente.
0: Andate tutti a seguire Beart, arriva da Riccione, ha tantissime cose da dire, uno degli artisti più originali che abbiamo, e ti ritroveremo presto allora, ok?
1: Grazie mille, Irol, sempre un piacerissimo.
0: Rimaniamo sul pezzo ascoltandoci Non ci vediamo da un po'. Ho cercato di introdurla prima un attimo fraseggiando, però volevo salutarti ancora meglio. Beart, Non ci vediamo da un po'. Ciao,
1: ciao, bella bradì.
2: Non ci vediamo da un po', ma sai che fa piacere potersi vedere una di queste sere e rifarlo. Non ci vediamo da un po', come io e il parrucchiere, ma ci vogliamo bene.

0: play repeat, credici. Quale liriche son crazy shit, mando in tilt. Una 16 e poi rest in peace, va così. Se ti piace sta merda seguici, basta un click. Amen. Republic!
1: In the game, look to the sky.
2: Yeah. Here we have the amazing Jon Batiste.
1: Make sure your crown fits.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Julie Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.

0: troppo bello.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate. Stare con te.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Estate 1998.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Fagioli e Bresh. Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, sentiti.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.